Non sei stato il bando, salopito di maternità. Ma povero mignone, se spero che tu te la resti una giorno d'art, che tu te la resti una giorno d'art tutta la vita. Se sei...